Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

cards up my sleeve, nothing under my hat.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando pensiamo alla crema solare, immaginiamo subito la spiaggia, il mare e l'estate. Eppure la sua storia inizia molto più in alto, tra le montagne. Fino ai primi decenni del Novecento, esporsi al sole senza alcuna protezione era considerato del tutto normale. Le scottature erano viste quasi come una conseguenza inevitabile di una giornata all'aperto. Fu uno scienziato svizzero, il chimico Franz Greiter, a cambiare il nostro modo di pensare. Nel 1938, durante un'escursione sul massiccio del Pitzbühel, nelle Alpi, Greiter rimase gravemente scottato dal sole. L'altitudine, infatti, aumenta l'intensità dei raggi ultravioletti e rende la pelle molto più vulnerabile. Quell'esperienza lo colpì a tal punto che iniziò a studiare una crema capace di proteggere la pelle senza impedirle di respirare. Anni dopo nacque uno dei primi prodotti moderni per la protezione solare e proprio in ricordo di quella montagna prese il nome di Pitzbühel. Con il passare del tempo la ricerca ha fatto enormi progressi. Oggi sappiamo che la crema solare non serve soltanto a evitare le scottature. Aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e riduce i danni provocati dai raggi ultravioletti, che continuano ad agire anche quando il cielo è velato. Ma c'è un errore che continuiamo a fare molto spesso. Pensiamo che basti spalmarla una volta sola, magari appena arrivati in spiaggia. In realtà il sudore, l'acqua e persino l'asciugamano ne riducono progressivamente l'efficacia. Per questo è importante riapplicarla ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È curioso pensare che una delle invenzioni che oggi associamo al mare sia nata invece da una passeggiata tra le montagne. A volte è proprio un'esperienza personale a cambiare il mondo.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Ascoltatori di Wise Radio, benvenuti su Wonder and Wonder. Se siete alla ricerca di una meta per una gita fuori porta, vi consiglio di mettervi in macchina verso l'Alsazia, che partendo da Milano è raggiungibile in circa 4-5 ore di macchina. Tra vigneti e villaggi incantati, l'Alsazia è un luogo che vi offre diverse attrazioni. La mia preferita, la celebre Rue de Vent d'Alsace. Questa strada panoramica, lunga circa 170 km, si snoda tra Colmar e Strasburgo e attraversa colline ricoperte di vigneti, castelli medievali e borghi pittoreschi, come Requir, dove sembra di immergersi in paesi incantati, usciti direttamente da una favola come La Bella e la Bestia. L'Alsazia è famosa anche per i suoi vini bianchi, tra cui il Riesling, aromatico e minerale, e il Gewürztraminer, dolce e speziato. Ogni tappa, infatti, offre la possibilità di visitare cantine storiche, dove i produttori locali vi accoglieranno per degustare questi capolavori enologici, spesso accompagnati da specialità regionali come formaggi e foie gras. Il fascino di questa terra risiede sicuramente nella cultura e nella storia di una regione che ha saputo mescolare tradizioni francesi a quelle tedesche. In autunno i vigneti si tingono di mille sfumature dorate, mentre in inverno città come Colmar si riempiono di luci di Natale, creando un'atmosfera sicuramente suggestiva e anche fiabesca. Che siate appassionati di vino, amanti della natura o semplicemente in cerca di un'esperienza diversa, la Via dei Vini d'Alsazia è un itinerario che si può rivelare sicuramente molto interessante e forse piacevolmente inaspettato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder & Wonder. E tu sei

0: Bentornati da Marzia Lucarini, al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Le città sono sempre più affollate, il suolo è sempre più cementificato e i cambiamenti climatici non fanno sconti. Ma una risposta sostenibile e innovativa potrebbe arrivare dall'acqua. Oggi parliamo di houseboat, le case galleggianti. Una scelta abitativa sempre più diffusa nel mondo e soprattutto sempre più green. La cementificazione delle città ha conseguenze ambientali gravi. Il suolo impermeabilizzato amplifica alluvioni, siccità e inquinamento. Le houseboat, vere abitazioni su barche o piattaforme galleggianti, non consumano terreno, sfruttano laghi, fiumi, canali e lagune, trasformando l'acqua in una risorsa abitativa. Molte sono case prefabbricate off-site, cioè costruite in fabbrica e montate in loco, riducendo costi, sprechi e impatti ambientali. Le case galleggianti moderne sono autosufficienti. Pannelli solari, isolamento termico e materiali riciclabili rendono l'abitazione a zero emissioni. Alcune sono addirittura costruite da barche dismesse, in un perfetto esempio di economia circolare. E se restano fisse, non inquinano nemmeno per spostarsi. Oltre al risparmio energetico, offrono un contatto diretto con la natura anche in città, migliorando il benessere fisico e mentale. Nel mondo, la vita sull'acqua è una realtà in espansione. Amsterdam ha 2.400 houseboat e un intero quartiere galleggiante, Aegeburg con ville ecosostenibili. A Berlino e Londra le barche diventano casa. C'è chi vive tutto l'anno su narrow boat, tra verde e silenzio. A New York le houseboat del Queens offrono un'oasi sospesa nel caos urbano e a Dubai la casa galleggiante diventa lusso estremo. Ville su tre piani con piscina e autonomia energetica. Anche in Italia si può provare la vita sull'acqua. Sul fiume Sile in Veneto, in Sardegna, lungo la costa adriatica. In più, le houseboat sono anche una forma di turismo sostenibile. Niente aerei o auto. Si viaggia a ritmo lento, a contatto con i paesaggi. Si possono affittare per scoprire il Portogallo, i canali d'Olanda o le Highlands scozzesi, in piena sicurezza e con tutti i comfort. Vivere o viaggiare sull'acqua non è solo uno stile di vita, è un passo verso un futuro più leggero, flessibile e sostenibile. Alla prossima puntata con nuove idee per abitare il nostro mondo in modo più green e consapevole.

Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti degli oceani.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico, se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarla ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapis roulant. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Benvenuti e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia, 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Erno Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che per secoli è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate neviere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale, tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere, ancora una volta, dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Forbes lo certifica come un self-made billionaire. Sandro Veronesi, classe 1959, patron di Calcedonia. Originario di Brentino Belluno, padre idraulico e madre casalinga, laurea in economia e commercio. Ha 25 anni il matrimonio e poco dopo un lavoro nell'area commerciale dell'azienda del suocero, fondatore del gruppo Golden Lady, da cui però ben presto si stacca per vendere direttamente al pubblico, eliminando grossisti e distributori. Dopo due insuccessi apre il suo terzo negozio e da lì inizia la sua avventura imprenditoriale. Oggi il gruppo è un colosso tra i più diversificati e originali d'Europa. Controlla tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione alla distribuzione, con un'attenzione particolare alla comunicazione sempre più strategica, con testimonial del calibro di Julia Roberts, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. Il gruppo ha da pochi anni cambiato nome in Oniverse, anagramma di Veronesi, e comprende oltre a Calcedonia i marchi di Intimo e Moda Tezenis, Intimissimi, Falconeri, Antonio Marras e Atelier Aimé. Ha chiuso il 2024 con ricavi da 3 miliardi e mezzo, registrando un aumento di oltre il 13%. Tra le aziende di Veronesi troviamo anche Signor Vino, catena di enoteche, e gli yacht di Cantiere del Pardo, oltre a investimenti finanziari. Per Veronesi ciò che distingue l'imprenditore dal manager è la predisposizione a prendere dei rischi e un po' di incoscienza nelle scelte. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia, sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una nuova onda che sta investendo gli sport all'aperto, gli sport outdoor ecocompatibili, escursionismo, campeggio e ciclismo, tutte attività che ci fanno entrare in contatto con la natura. Ma come possiamo goderne senza lasciare tracce? La risposta è nelle attrezzature sostenibili, tende biodegradabili, scarpe riciclabili e abbigliamento outdoor realizzato con materiali eco-friendly sono le nuove frontiere di chi vuole divertirsi all'aria aperta senza danneggiare l'ambiente. Un esempio che sta facendo scuola è VOD, un brand tedesco che ha messo al centro della sua missione la sostenibilità. Immaginate di campeggiare sotto una tenda che una volta smaltita non lascia alcuna traccia nel suolo, o di pedalare con scarpe riciclabili fatte con materiali naturali. VOD ha creato un mondo in cui il rispetto per la natura è protagonista di ogni attività outdoor, da zaini riciclati a giacche prodotte con tessuti ecologici. La crescita degli sport outdoor ecocompatibili dimostra che il divertimento non deve per forza danneggiare l'ambiente. Anzi, praticando questa attività possiamo diventare ambasciatori di un futuro più verde, rispettando i luoghi che amiamo esplorare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni passo che facciamo all'aperto è un passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei wise?
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere davvero per tutti. Per questo la dottoressa Santuccione Ciada ha fondato la Women's Brain Foundation, un istituto di ricerca con sede a Zurigo, dedicato proprio allo studio delle differenze di genere nelle patologie neurologiche e psichiatriche. Le donne sono più colpite da Alzheimer, depressione, ansia, emicrania e sclerosi multipla, patologie spesso aggravate anche da fattori sociali e psicologici, come il carico mentale e il ruolo di caregiver familiare. Eppure, nei trial clinici sono spesso sottorappresentate. La Women's Brain Foundation non è solo un centro di ricerca. È anche un hub di sensibilizzazione e innovazione che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. A Plea for All Humankind. Un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice, ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada

0: abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti, nessuno escluso.
1: E tu?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come l'ambiente influenza la nostra produttività e creatività. Il posto in cui lavoriamo o studiamo ha un impatto enorme sulla nostra efficienza mentale. Studi di psicologia ambientale dimostrano che luci, colori, rumori e disposizione degli spazi possono favorire o ostacolare la produttività e la creatività. L'illuminazione naturale migliora la concentrazione e riduce l'affaticamento mentale, mentre una luce artificiale troppo fredda o troppo fioca può rendere difficile mantenere l'attenzione. I colori hanno effetti psicologici, il blu e il verde stimolano la creatività, il rosso migliora la precisione, mentre il giallo aumenta l'energia e l'ottimismo. Anche il livello del rumore è fondamentale. Un ambiente troppo silenzioso può essere innaturale, mentre un rumore moderato di fondo, come quello di tastiere e stampanti, è stato dimostrato utile per la creatività. Il disordine visivo può distrarre, ma un'eccessiva rigidità nell'organizzazione degli spazi può ridurre la spontaneità del pensiero. Creare un ambiente favorevole alla produttività significa trovare un equilibrio tra comfort e stimolazione. Piante, luce naturale, spazi flessibili e una disposizione ergonomica possono fare la differenza nel nostro benessere mentale e nelle nostre performance. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la Cai Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la Cai, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la Cai Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la Cai non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a Cai e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla Cai, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La Cai Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio, e la Cai, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Ci sono invenzioni nate da anni di studi e altre che arrivano quasi per caso. Il cono gelato appartiene sicuramente alla seconda categoria. Siamo nel 1904, all'Esposizione Universale di St. Louis, negli Stati Uniti. È una giornata caldissima e uno dei venditori di gelato sta avendo un successo enorme. Il problema è che i piattini di vetro che utilizza per servire il gelato finiscono molto prima del previsto. La fila continua ad aumentare e il rischio è quello di dover smettere di vendere. Accanto a lui lavora un pasticcere di origine siriana che prepara sottilissime cialde dolci arrotolate ancora calde. Vedendo la difficoltà del vicino, ha un'idea semplice ma geniale. Prende una cialda, la arrotola a forma di cono e propone di usarla come contenitore. Il successo è immediato. Le persone possono mangiare il gelato camminando senza dover restituire piatti o cucchiaini. E soprattutto, alla fine possono mangiare anche il contenitore. Ancora oggi, gli storici discutono su chi sia stato davvero l'inventore del cono, perché diversi pasticceri rivendicarono la stessa idea. Ma una cosa è certa, quell'estate cambiò per sempre il modo di gustare il gelato. A volte le innovazioni più intelligenti nascono proprio quando bisogna risolvere un problema all'ultimo momento. È una bella lezione anche per la vita. Gli imprevisti, se affrontati con creatività, possono trasformarsi nelle idee migliori.
3: Sì.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi ci troviamo oltre la Costa Azzurra, in una città che incarna perfettamente l'anima del Mediterraneo. Sto parlando di Marsiglia. Porto di mare, crocevia di culture, Marsiglia è un mix irresistibile. Qui l'azzurro del mare si fonde con i colori vivaci dei mercati, mentre il profumo della bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce, si diffonde tra i vicoli del Vieux-Port. Passeggiando per il Panier, il quartiere più antico della città, vi potrete perdere tra stradine pittoresche e murales colorati, scoprendo un'anima ribelle e creativa della città. Ma Marsiglia è anche spiritualità e bellezza, con la magnifica basilica di Notre-Dame de la Garde che dall'alto veglia sulla città con una vista mozzafiato. E poi c'è il mare, sempre presente. Con un breve tragitto in barca potrete raggiungere lo Château d'If, reso celebre dal Conte di Montecristo. E poi potrete trovare un paradiso naturale fatto di scogliere e acque turchesi, perfetto per un tuffo o un'escursione. Marsiglia è energia pura, una città che non si visita ma si vive. E allora voi siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il tempio di Afaia, che domina

0: il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio. Sometimes

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista Mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Quasi tutte le sostanze, quando diventano solide, affondano nel loro stesso liquido. L'acqua è una delle rarissime eccezioni. Quando si trasforma in ghiaccio, le sue molecole si dispongono in una struttura ordinata che occupa più spazio. Questo significa che il ghiaccio è meno denso dell'acqua liquida e quindi galleggia. Se fosse il contrario, laghi e mari gelerebbero dal fondo verso la superficie, mettendo a rischio la vita acquatica. Invece, lo strato di ghiaccio superficiale funziona come una coperta isolante, mantenendo l'acqua sottostante abbastanza calda da permettere la sopravvivenza di pesci e piante. Una semplice caratteristica fisica che probabilmente ha contribuito alla nascita e alla conservazione della vita sul nostro pianeta.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est. Durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani, il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sappiamo tutti che le impronte digitali identificano ogni persona, ma per i cani esiste qualcosa di molto simile, il laso. La superficie del tartufo presenta minuscole pieghe e rilievi, che sono unici per ogni esemplare, proprio come le impronte delle nostre dita. In alcuni paesi, soprattutto in passato, venivano persino utilizzate le impronte del naso per registrare ufficialmente gli animali domestici. Oltre a essere un segno distintivo, il naso del cane è uno strumento eccezionale. Può contenere fino a 300 milioni di recettori olfattivi, contro i circa 6 milioni dell'essere umano. Grazie a questo superpotere, riesce a trovare persone disperse, individuare sostanze proibite e perfino riconoscere alcune malattie attraverso l'odore.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business, l'economia della ciambella. E questo è il nome di un modello economico teorizzato dall'economista Kate Raworth, che offre dei parametri diversi rispetto al classico PIL per valutare la crescita di un paese. Questo modello economico è visualizzabile come una ciambella. L'anello interno indica i bisogni fondamentali dell'umanità, come cibo, acqua, salute, istruzione e diritti sociali, mentre l'anello esterno segna i confini ambientali da non superare per mantenere la stabilità ecologica della Terra. In questo anello quindi troviamo ad esempio i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. L'area compresa fra questi due anelli rappresenta il punto di equilibrio fra le necessità umane e i limiti ecologici del pianeta. Raworth identifica le mosse chiave per realizzare questo cambiamento. Per prima cosa, spostare l'attenzione dal PIL al benessere umano e del pianeta. Coltivare la natura umana e riconoscere quindi l'essere umano come sociale e cooperativo. Promuovere l'equità attraverso una distribuzione più equa delle risorse. Adottare modelli economici che rigenerino i sistemi naturali. E infine focalizzarsi sull'immagine complessiva e valutare il progresso dell'uomo al di là della crescita economica continua. Adottando questi principi, città come ad esempio Amsterdam hanno sviluppato alcuni piani che bilanciano crescita economica, equità sociale e sostenibilità ambientale, dimostrando l'applicabilità pratica dell'economia della ciambella. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio a dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Coachella, il festival più iconico del mondo, dove musica, moda e cultura si incontrano nel deserto californiano. Ma lo sapevate che questo evento sta diventando anche un modello di sostenibilità ambientale? Con migliaia di spettatori ogni anno, l'impatto ecologico è enorme, ma gli organizzatori stanno lavorando per ridurlo. Una delle iniziative più interessanti è il programma di riciclo, che premia chi raccoglie rifiuti, incoraggiando la pulizia dell'aria. Inoltre, il Carpoolcella incentiva il carpooling, premiando chi arriva in auto condivisa, senza dimenticare l'uso crescente di energia solare per alimentare il festival. Ma il futuro è ancora più ambizioso. Si parla di materiali biodegradabili per cibo e bevande, più spazi verdi e persino un Coachella a emissioni zero. Un'idea rivoluzionaria che potrebbe trasformare il festival in un punto di riferimento per eventi sostenibili in tutto il mondo. Insomma, Coachella non è solo musica e stile, ma è anche una spinta verso un futuro più green. E voi? Siete pronti a ballare rispettando il pianeta? Restate con noi su Wise Radio, perché la musica può davvero cambiare il mondo.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia, 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedron, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuto a Wise Planet. Oggi ti porto in un mondo senza terra, o quasi. Parliamo di serre idroponiche professionali, impianti agricoli avanzati, dove le piante crescono senza suolo, alimentate da una soluzione d'acqua ricca di sali minerali che arriva direttamente alle radici. Cos'ha di diverso una serra idroponica professionale rispetto ai kit fai da te o alle coltivazioni in giardino? Tutto. Queste strutture sono progettate per massimizzare la resa, ridurre sprechi e controllare ogni singolo parametro grazie a sensori, software e automazione totale. Parliamo di clima controllato, luce ottimizzata, risparmio idrico, coltivazione smart. Perché sempre più aziende scelgono l'idroponica? Perché consente di coltivare di più, in meno spazio, con meno risorse. Un'arma potente contro le sfide del nostro tempo. Cambiamento climatico, scarsità d'acqua, perdita di suolo e richiesta crescente di cibo sano e locale. Le serre idroponiche funzionano tutto l'anno, sono indipendenti dal clima esterno, prevedibili e portano raccolti più rapidi. L'investimento iniziale? Alto sì, ma il ritorno economico è reale, con prodotti premium a chilometro zero che valgono di più. E l'ambiente ringrazia perché l'acqua si ricicla, oltre il 90% di risparmio rispetto all'agricoltura tradizionale. Zero erosione del suolo, meno pesticidi, meno inquinamento delle falde, meno trasporto, meno CO2, meno plastica. La filiera è corta, pulita, urbana e si recuperano spazi abbandonati, tetti, container, magazzini diventano fattorie urbane. E in Italia? Il mercato cresce, soprattutto al nord, con start-up e cooperative agricole che investono su colture a ciclo rapido: lattuga, basilico, rucola, fragole. Grazie ai fondi del PNRR e dell'UE, le serre modulari e connesse stanno diventando un'opportunità concreta, anche per chi parte da zero. Ma quanto costa? Una serra semiprofessionale da 100 metri quadrati costa tra 5.000 e 15.000 euro. Una media professionale, invece, costa tra i 25.000 e gli 80.000 euro. Una industria automatizzata? Oltre 100.000 euro. Il prezzo dipende da materiali, automazione, tecnologia e dai servizi inclusi. E qui entra in gioco la soluzione chiavi in mano. Una serra prefabbricata, completa, pronta all'uso. Perfetta per testare il mercato, partire in fretta e ridurre i tempi di avvio. Costo medio sotto i 20.000 euro. Ideale per piccole aziende, realtà urbane e chi cerca innovazione senza complicazioni. Concludendo, le serre idroponiche professionali non sono solo una moda tecnologica, sono una risposta concreta e sostenibile alle sfide ambientali ed economiche di oggi. Coltivare in acqua, senza terra, può diventare la chiave per nutrire il pianeta, senza distruggerlo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi sogna un'agricoltura più verde, più smart, più vicina. Alla prossima!
2: E tu? Say wise.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la Terra non è mai davvero immobile.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang, in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di

0: È un alimento particolarmente versatile durante l'estate, apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Immaginate un'autostrada che non sia solo un nastro d'asfalto per auto e camion, ma anche una fonte di energia rinnovabile. Sembra fantascienza? E invece è realtà. Oggi parliamo di autostrade fotovoltaiche, una delle innovazioni più promettenti della mobilità sostenibile. Il concetto è semplice, ma rivoluzionario. Trasformare strutture già esistenti lungo le autostrade, come barriere antirumore, tettoie dei parcheggi o aree dismesse, in impianti fotovoltaici. L'obiettivo? Produrre energia solare senza consumare nuovo suolo, valorizzando spazi sottoutilizzati. Grazie a pannelli di ultima generazione, resistenti a vibrazioni, polveri e sbalzi termici, le autostrade possono diventare corridoi energetici a tutti gli effetti. Dove si installano i pannelli solari? Le applicazioni sono varie. Barriere fonoassorbenti fotovoltaiche producono elettricità e abbattono il rumore. È il caso del progetto pilota sulla A1 a Valmontone. Aree marginali e svincoli ospitano impianti a terra senza togliere spazio utile ad altri usi. Pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, ideali per mezzi pesanti, forniscono energia e ombra, in linea con gli standard europei per aree di sosta sicure, coperture di edifici e compensazioni ambientali. Tetti delle infrastrutture autostradali diventano produttori di energia solare. Comunità energetiche rinnovabili. L'energia prodotta lungo l'autostrada viene condivisa con i comuni vicini, creando benefici concreti per i territori attraversati. I vantaggi sono evidenti: riduzione della CO2 e uso diretto dell'energia prodotta per illuminazione, segnaletica, colonnine elettriche, protezione dell'asfalto da sole e pioggia, con maggiore durata e minori costi di manutenzione, spinta alla mobilità elettrica, grazie alla disponibilità di energia in loco, nessun consumo di nuovo suolo. Le autostrade diventano piattaforme multifunzionali. Ma esistono anche sfide da superare. Costi iniziali elevati, soprattutto per infrastrutture resistenti e sicure, manutenzione regolare e complessità nella gestione tecnica. Cantieri complessi. Bisogna evitare disagi al traffico. Alcune tecnologie sono ancora sperimentali e vanno ottimizzate. Il bilancio economico è positivo sul lungo periodo. I costi iniziali vengono compensati da risparmio energetico, vendita dell'elettricità in eccesso e minori interventi manutentivi. Incentivi pubblici e fondi europei stanno già sostenendo questi progetti, in Italia e nel mondo. Le autostrade fotovoltaiche non sono più un sogno green, ma una realtà in fase di espansione. Con una strategia ben strutturata e visione a lungo termine, queste infrastrutture possono rivoluzionare la mobilità, integrando sostenibilità, efficienza e innovazione. Le autostrade del futuro? Silenziose, verdi e produttrici di energia pulita. Alla prossima puntata di Architettura Sostenibile, per continuare a raccontare l'Italia e il mondo che

Parliamo della bevanda dell'estate di molti paesi africani. Dunque, il suo colore rosso intenso è inconfondibile, ma lo sapevate che il carcadè non è un tè? Si ottiene dai calici essiccati di una pianta chiamata Hibiscus sabdariffa, appartenente alla famiglia dell'ibisco. È coltivata soprattutto in Sudan, Egitto, Senegal e in molte altre zone dell'Africa tropicale, ma anche in alcune regioni dell'Asia e dei Caraibi. In Egitto viene servito sia caldo sia freddo ed è considerato la bevanda dell'ospitalità. In Senegal prende il nome di bissap ed è una delle bibite più diffuse durante l'estate. Il carcadè ha un sapore piacevolmente acidulo che ricorda quello dei frutti rossi e del mirtillo rosso. È naturalmente privo di caffeina e contiene vitamina C, antociani e polifenoli, sostanze antiossidanti responsabili del suo caratteristico colore rubino. Alcuni studi hanno osservato che, inserito all'interno di uno stile di vita sano, il consumo regolare di carcadè può contribuire a un lieve miglioramento della pressione arteriosa in alcune persone. Naturalmente non sostituisce le cure mediche e chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe sempre parlarne con il proprio medico. D'estate è ottimo preparato come infuso e lasciato raffreddare in frigorifero. Si può servire con ghiaccio, una fetta d'arancia, limone o qualche foglia di menta. C'è anche chi aggiunge un pezzetto di cannella o qualche chiodo di garofano per renderlo ancora più aromatico. È una bevanda elegante, dissetante e naturalmente priva di caffeina, perfetta anche nelle ore serali. A volte basta cambiare infuso per fare un piccolo viaggio intorno al mondo, senza alzarsi dalla propria tavola.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque. Nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ogni estate milioni di persone infilano un paio di infradito senza pensarci troppo. Sono leggere, pratiche e ormai fanno parte delle nostre vacanze. Ma pochi sanno che la loro storia comincia dall'altra parte del mondo, in Giappone. Le antenate delle infradito moderne si chiamano Zori. Sono sandali tradizionali realizzati un tempo in paglia di riso intrecciata e caratterizzati proprio dal cinturino che passa tra l'alluce e il secondo dito del piede. Da secoli vengono indossati insieme al kimono e rappresentano uno degli elementi più riconoscibili dell'abbigliamento giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti soldati americani tornarono a casa portando con sé questi curiosi sandali. L'idea piacque subito e diverse aziende iniziarono a produrne versioni in gomma, molto più economiche, resistenti e adatte alla spiaggia. Fu soprattutto negli anni 60 che le infradito conquistarono il mondo, diventando uno dei simboli delle vacanze estive. Oggi esistono in migliaia di colori e materiali, ma il loro progetto è rimasto praticamente identico a quello di secoli fa. Naturalmente sono perfette per il mare o la piscina, ma medici e fisioterapisti ricordano che non dovrebbero essere usate per camminare a lungo. Il piede, infatti, è costretto a trattenere continuamente la calzatura e questo può affaticare muscoli e articolazioni. È sorprendente pensare che un oggetto così semplice abbia attraversato continenti, culture e generazioni, arrivando fino alle nostre spiagge senza perdere la sua forma originale. A volte le idee migliori sono proprio quelle che non hanno bisogno di essere cambiate.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando guardiamo il cielo, le nuvole sembrano leggere come batuffoli di cotone. In realtà una singola nuvola può pesare centinaia di tonnellate. Una comune nube comuniforme contiene milioni di minuscole goccioline d'acqua sospese nell'aria. Sommandole tutte si arriva facilmente a pesi superiori alle 500 tonnellate. Come fanno allora a restare in cielo? Il segreto è che ogni gocciolina è piccolissima e cade lentissimamente. Le correnti d'aria calda che salgono dal terreno riescono a sostenerle continuamente. Solo quando le goccioline si uniscono, diventando troppo grandi, iniziano a cadere sotto forma di pioggia. Insomma, sopra le nostre teste possono galleggiare vere e proprie montagne d'acqua senza che ce ne accorgiamo.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quella sensazione piacevole che sentiamo dopo un temporale non è solo un'impressione, ha addirittura un nome: petricore. Il termine è stato coniato negli anni 60 da due ricercatori australiani. L'odore nasce quando le prime gocce colpiscono il terreno asciutto, liberando minuscole particelle contenenti oli vegetali e una sostanza prodotta da alcuni batteri del suolo chiamata geosmina. Il nostro naso è incredibilmente sensibile a questa molecola e riesce a percepirla anche in concentrazioni bassissime. È un profumo che accompagna l'umanità da migliaia di anni e che probabilmente per i nostri antenati rappresentava l'arrivo dell'acqua, indispensabile per la sopravvivenza.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In diverse parti del mondo esistono laghi che cambiano colore durante l'anno. Uno degli esempi più famosi è il lago Hillier in Australia, famoso per la sua incredibile tonalità rosa. Questo colore non è dovuto a sostanze artificiali, ma alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali. In altri laghi, invece, il colore può variare tra verde, azzurro intenso o turchese in base alla luce del sole, alla temperatura dell'acqua e ai minerali presenti sul fondale. È uno spettacolo che sembra uscito da un film, ma è completamente naturale. In Italia abbiamo il lago di Carezza, che è uno dei laghi alpini più affascinanti delle Dolomiti. Il suo colore cambia continuamente, passando dal verde smeraldo al turchese e al blu intenso, grazie al gioco di luce del sole, alla profondità dell'acqua e ai riflessi delle montagne circostanti. Questo spettacolo naturale gli è valso il soprannome di Lago dell'Arcobaleno. Ancora una volta la natura dimostra di essere il miglior artista, capace di creare paesaggi che sembrano ritoccati al computer e invece sono autentici.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta, una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente, non

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: C'è una scena che si ripete ogni estate. La valigia è aperta sul letto, iniziamo a riempirla con entusiasmo e, dopo pochi minuti, ci rendiamo conto che non ci sta più nulla. Eppure, una volta arrivati a destinazione, scopriamo di aver usato solo la metà di quello che avevamo portato. Lo sapevate che il segreto della valigia perfetta non è portare più spazio, ma portare meno cose? Gli esperti di organizzazione dei viaggi dicono che quasi tutti commettiamo lo stesso errore. Prepariamo i vestiti pensando alle possibilità, invece che alle giornate reali. E se andassimo a cena elegante? E se facesse freddo? E se mi servisse proprio quella camicia? Così alla fine ci ritroviamo con capi che non indosseremo mai. Un piccolo trucco consiste nel preparare prima gli abbinamenti e non i singoli vestiti. Se ogni maglietta può essere indossata con due o tre pantaloncini diversi, il numero dei capi si riduce automaticamente. Anche arrotolare gli indumenti invece di piegarli aiuta a recuperare spazio e limita le pieghe. C'è poi un altro consiglio che arriva da chi viaggia spesso per lavoro. Tenete sempre nel bagaglio a mano un cambio completo, i farmaci di uso abituale, i documenti, il caricabatterie del telefono e tutto ciò che non potete permettervi di perdere. Le compagnie aeree fanno un ottimo lavoro, ma un bagaglio può arrivare in ritardo e avere l'essenziale con sé evita inutili preoccupazioni. Infine, prima di chiudere la valigia, provate a togliere un paio di cose. Sembra strano, ma nella maggior parte dei casi non vi mancheranno affatto. Anzi, una valigia più leggera significa meno fatica negli spostamenti, più libertà e anche un po' di spazio in più per riportare a casa un ricordo della vacanza. Perché la valigia perfetta, in fondo, non è quella piena di vestiti, è quella che lascia spazio

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione è un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto

0: Dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio. Feel good. Feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: La città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design di interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

prossima volta che mangerete un ghiacciolo, pensate a questa storia, perché il suo inventore non era uno scienziato né un imprenditore. Era un bambino di 11 anni. Ci troviamo a San Francisco, nel 1905. Il piccolo Frank Epperson sta preparando una bibita in polvere da bere con gli amici. Versa l'acqua in un bicchiere, aggiunge la polvere colorata e la mescola con un bastoncino di legno. Poi succede qualcosa di normalissimo. Si distrae, entra in casa e dimentica il bicchiere all'aperto. Durante la notte la temperatura scende sotto lo zero. La mattina seguente, Frank trova una sorpresa. La bibita si è congelata completamente attorno al bastoncino. Incuriosito, la sfila dal bicchiere e la assaggia. È fresca, dolce e soprattutto facilissima da mangiare. L'idea però resta nel cassetto per quasi 20 anni. Solo da adulto, Frank decide di trasformare quella scoperta in un'invenzione vera e propria. Brevetta il prodotto e lo chiama inizialmente Epsicle, unendo il suo cognome alla parola icicle, che significa ghiacciolo. Saranno poi i suoi figli a convincerlo a cambiarne il nome in Popsicle, quello con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Questa storia ci insegna che la curiosità è una qualità preziosa a qualsiasi età. Molte grandi invenzioni non nascono da calcoli complicati, ma dalla capacità di osservare ciò che accade e di chiedersi: e se questa cosa funzionasse davvero? L'estate, forse, è anche questo. Il momento in cui una semplice distrazione può trasformarsi in un ricordo destinato a durare per sempre.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. Lo ha detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo al

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sapevate che la musica che ascoltiamo in estate tende a restare più impressa nella memoria? Non è solo una questione di gusto o di playlist stagionali. In realtà il cervello associa i suoni, ai contesti e alle emozioni in modo molto forte. E in estate, quando siamo più rilassati, più esposti alla luce e spesso fuori dalla routine, viviamo l'esperienza in modo più intenso e riconoscibile. Da qui nascono i cosiddetti tormentoni e basta riascoltare una canzone dopo mesi, a volte anni, per ritrovarci immediatamente in una serata, in un viaggio in macchina o in una notte d'estate precisa. Non è solo musica, è una specie di archivio emotivo che si costruisce quasi senza accorgercene. Per questo in estate vale la pena scegliere bene cosa ascoltiamo, perché alcune canzoni non accompagnano

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone. Può sembrare fantascienza, ma gli alberi comunicano davvero. Ovviamente non parlano con parole, bensì attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Gli scienziati la chiamano Wood Wide Web, un gioco di parole ispirato al World Wide Web. Grazie a questa rete, gli alberi possono scambiarsi sostanze nutritive e perfino inviare segnali di allarme. Se uno viene attaccato da insetti, gli altri possono ricevere il messaggio e iniziare a produrre sostanze chimiche per difendersi ancora prima di essere colpiti. Gli esemplari più grandi, inoltre, aiutano spesso quelli più giovani inviando loro zuccheri e nutrienti attraverso le radici. È come se nel bosco esistesse una comunità invisibile che collabora per sopravvivere. Una scoperta che ha cambiato il modo di vedere le foreste. Non un insieme di alberi isolati, ma un vero sistema vivente, dove ogni individuo contribuisce al benessere degli altri.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Aldo Coppola, il re delle teste spettinate, come veniva chiamato. Un creativo, inventore di celebri tagli e tecniche di colorazione, ma anche un grande imprenditore, fondatore di una rete di franchising arrivata a superare 50 negozi. A 14 anni iniziò a lavorare nel salone del padre, mentre continuava a frequentare l'Accademia del Costume. L'enfant prodige, già a 15 anni, vinse il campionato italiano dell'acconciatura femminile. A 21 la prima incursione nel mondo della moda come hairstylist delle modelle che sfilavano al Pitti di Firenze. E nel 1965 la posa della prima pietra dell'impero con l'apertura dello storico salone milanese di Via Manzoni, seguita da tante vetrine meneghine fino a quella di design di Corso Garibaldi, firmata da Philip Stark. La rete di franchising e l'Accademia Aldo Coppola arrivarono negli anni 90, un successo imprenditoriale che viaggiava di pari passo con una fama sempre crescente grazie alla collaborazione con i grandi marchi della moda, e coronata dalla lunga partnership con L'Oréal, con cui Coppola realizzò sfilate dedicate alle tendenze in materia di trucco e parrucco. E poi le testimonial celebri, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, solo per citarne alcune. Il suo leitmotiv fu: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione, si possono raggiungere grandi successi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Thank

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali che promettono non solo spettacolo e sport di altissimo livello, ma anche un passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per la prima volta i giochi invernali saranno organizzati in un'ottica davvero eco-friendly, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sul pianeta. Ma sapete qual è la novità più interessante? Nessuna nuova costruzione massiccia, verranno utilizzate strutture già esistenti, rinnovate e adattate, evitando sprechi di materiali e cemento. E non è tutto, Milano Cortina punta su energia rinnovabile con impianti alimentati da fonti pulite e un piano per ridurre le emissioni di CO2. Anche i trasporti saranno più verdi grazie all'uso di veicoli elettrici e treni ad alta efficienza. Un altro aspetto chiave? Il coinvolgimento delle comunità locali con progetti di riforestazione e tutela delle montagne. L'obiettivo è lasciare un'eredità non solo sportiva ma anche ambientale. Insomma, Milano Cortina 2026 sarà un banco di prova per il futuro degli eventi sportivi. E voi siete pronti a tifare per un'Olimpiade che guarda al domani? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia, 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamin Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuto a Wise Planet. Oggi scendiamo sottoterra, o meglio, sotto il ghiaccio. Perché parliamo di permafrost, un fenomeno tanto silenzioso quanto potenzialmente esplosivo per il clima. E non solo. Ma che cos'è esattamente il permafrost? È uno strato di terreno perennemente congelato, che può trovarsi

0: intrappolato nel permafrost, metano, CO2, materia organica e virus antichi. Nel permafrost globale ci sono 1400 gigatonnellate di carbonio, il doppio di quello già presente nell'atmosfera. Se il riscaldamento globale continua, potremmo perderne fino al 40% entro il 2100. E non finisce qui. Nel 2016, in Siberia, il disgelo ha rilasciato spore di antrace da carcasse animali congelate da decenni. Alcuni scienziati russi avvertono che potrebbero riemergere virus e batteri sconosciuti, anche vecchi di 2500 anni. Pandemie? Nessuno può dirlo con certezza. Ma il rischio va monitorato con attenzione. In Svizzera, il team di WSL studia forme di vita microscopiche nel permafrost alpino e artico. Molti di questi organismi sono dormienti, dicono, ma potrebbero riattivarsi col calore. E se tornassero attivi, dovremmo essere pronti a capirne il comportamento. Concludendo, il permafrost è uno dei grandi sconosciuti del cambiamento climatico. Un enorme archivio congelato che ci racconta il passato, ma che, se disturbato, potrebbe compromettere il futuro. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che quello che sta sotto non conta. Perché sotto i nostri piedi c'è molto più di quanto immaginiamo. Alla prossima!
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Life Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde un superfood sorprendente. Il frutto di ala è un simbolo di sopravvivenza nelle isole del Pacifico, dove le popolazioni indigene lo usano da secoli per nutrirsi, curarsi e probabilmente tenere lontani gli spiriti maligni. Le sue lunghe dita, o drupe se vogliamo essere tecnici, si staccano e rivelano una polpa dolce e fibrosa, perfetta per chi ha sempre sognato di lottare con il proprio cibo. Ricco di fibre, vitamine A e C e antiossidanti, il frutto di ala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto, tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi siamo negli Stati Uniti e se state visitando Boston e avete voglia di fare una gita fuori porta, un weekend in qualche bel posto, ma rimanendo nei dintorni, probabilmente avete già sentito parlare di Nantucket, l'isola esclusiva che attira visitatori da tutto il mondo. Ma oggi voglio suggerirvi un'alternativa, altrettanto affascinante, ma forse un po' meno conosciuta, Martha's Vineyard. Situata a poche miglia dall'isola Nantucket, è raggiungibile con il traghetto da Cape Cod. Uno dei suoi punti forti? La varietà. Da Edgartown, con le sue eleganti case in stile coloniale e il caratteristico faro, fino a Oak Bluff, dove potrete passeggiare tra le iconiche Gingerbread House. Senza dimenticare le scogliere di Aquina, che regalano panorami spettacolari sull'oceano. E se siete appassionati di cinema, vi interesserà sapere che proprio qui è stato girato il film Lo Squalo. Insomma, se state cercando una fuga dal caos cittadino e volete scoprire qualcosa di nuovo del New England, Martha's Vineyard è la scelta giusta. Un weekend che vi farà innamorare della costa orientale degli Stati Uniti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate, come spuntino, oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate, con il caldo, mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio. Feel good, feel better.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata

adatta per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote. Ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

camminare scalzi sulla spiaggia può trasformarsi in una piccola prova di coraggio. Ma perché la sabbia diventa così bollente mentre l'acqua del mare resta molto più fresca? La risposta è nella capacità dei materiali di trattenere il calore. I granelli di sabbia sono piccoli, asciutti e si riscaldano molto rapidamente sotto i raggi del sole. L'acqua, invece, ha bisogno di molta più energia per aumentare la propria temperatura e in più è continuamente rimescolata dalle onde e dalle correnti. Nelle giornate più calde la superficie della sabbia può superare addirittura i 60 gradi, una temperatura sufficiente a farci saltellare come se stessimo ballando. Ecco perché molti consigliano di indossare le ciabatte fino alla battigia o di camminare vicino all'acqua, dove la sabbia è umida e decisamente più fresca. La prossima volta che farete quella corsa disperata verso il mare, ricordatevi che non siete gli unici. È semplicemente la fisica che vi sta mettendo alla prova, con un pizzico di ironia. Walking.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Il rifiuto di oggi può diventare l'energia di domani, ma solo se agiamo con consapevolezza, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Show me what it means to be yours.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.